Guarda, con la mano, con la mucca, con la mano. Dai, non credo, non credo, dai, guarda, nene. Manda come in giunta. Una cosa anche, nene, te la giuca. Cos'è, nene? Giunta, credo. Dai, con la mano, con la mano. Giunta.

0: Avetona namana la nitapo suela cabra e papo horra e mamma horra e mamma mota una pinciano, munkelai.
1: Nakani pentanaka tuorera.

katarina so si va solo da sotene si riva no hana woni hera hana wo se la sundo po apo ambiwe wi wi ba tu vas pa me ponda i come son chambo lago di asta te su meglio prato antico de quamba ja chape da sanga pani fa matela mohala magona virika no vira vira.